È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono

è difficile accettare le cose difficili. Parlare sordo. Mostrare rosa cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili. Dare la mano cieco. Cantare per il sordo. Liberare gli schiavi.